garridito pegarle, nunca. Dame una muchita, mamitica, y un traguito.